cosa sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro, altro che no.

egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.